Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Music.
1: Radio Vicenza.
2: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: sempre in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza. La radio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.
6: Quanto è piccola sta casa.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: nuovo ben ritrovati, alziamo allora gli occhi al cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata, oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà magari, perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani puntualissimi.
1: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Eccoci, eccoci, giovedì mattina, benvenuti, grazie anche oggi per essere qui con noi. Siamo al giorno numero 260, mancano 105 giorni per arrivare alla fine dell'anno.
2: Padre,

0: vediamo quali sono i principali fatti avvenuti in questa data, 17 di settembre. Iniziamo dal 1630, quando viene fondata la città di Boston nel Massachusetts. Passiamo al 1787, a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. 1907, viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. 1976, viene mostrato al pubblico per la prima volta lo Space Shuttle. 1983, Vanessa Williams diventa la prima Miss America afroamericana. 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 resteranno in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nasseria del 2003. 2013, esce in tutto il mondo il videogame più giocato per quegli anni 2013-2014, ovvero Grand Theft Auto 5.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ed è il momento degli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Arianna, Sant'Ildegarda di Bingen e San Roberto Bellarminio, vescovo e dottore della chiesa. Ed è il momento dei compleanni, facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Siani, esponente di punta della nuova generazione di comici, nato a Napoli nel 1975. Buon compleanno anche alla bravissima Anastasia, nata a Chicago nell'Illinois, una delle star della musica pop, nota anche come stilista, nata nel 1968 del 68, e anche Joe Bastianich, i suoi giudici.

La notizia curiosa di questo giorno ci porta al 17 di settembre del 1787, quando veniva firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale, di salvaguardia per noi stessi e per i nostri posteri, il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione. È il preambolo che introduce la Carta Costituzionale degli Stati Uniti, firmata il 17 settembre del 1787 nella celebre State House di Filadelfia.

vediamo quali sono i principali fatti avvenuti in questa data, 17 di settembre. Iniziamo dal 1630, quando viene fondata la città di Boston nel Massachusetts. Passiamo al 1787, a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. 1907, viene ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company. 1976, viene mostrato al pubblico per la prima volta lo Space Shuttle. 1983, Vanessa Williams diventa la prima Miss America afroamericana. 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 resteranno in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nasseria del 2003. 2013, esce in tutto il mondo il videogame più giocato per quegli anni 2013-2014, ovvero Grand Theft Auto 5.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Vicenza!
12: Buongiorno Vicenza!
11: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un giorno da Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Per oggi, giovedì 24 settembre, sul Vicentino avremo una giornata variabile, annuvolamenti irregolari, soprattutto tra pianura, prealpi e fascia pedemontana, alternati a schiarite che tenderanno a diventare più ampie nel corso della giornata. Non sono attese precipitazioni significative, anche se sui rilievi non si esclude qualche fenomeno molto locale. Temperatura in ulteriore lieve calo, a Vicenza città la minima sarà intorno agli 11-14 gradi, mentre la massima si porterà sui 22-23 gradi. Confermata anche una ventilazione più vivace in montagna, con correnti nord-occidentali, mentre in pianura i venti saranno generalmente deboli o moderati. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: www.radiovicenza.com. Online. On air. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 7 di settembre, oggi è il momento, è la giornata per tirare fuori stivaloni, cappello, attesa larga, prepararsi a ballare in fila indiana, perché quello di oggi è l'International Country Music Day. E viva la musica country, che a me piace tantissimo. Siamo ai saluti, vi auguro un buon giovedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo nuovo appuntamento informativo da Vicenza e provincia. Tragedia in montagna sulla Croda del Becco, al confine tra Belluno e Bolzano. Un escursionista tedesco è precipitato per circa 50 metri dal sentiero della Via Normale, finendo in un avvallamento sul versante del lago di Braies. L'allarme è scattato attorno alle 13:50. I soccorritori, raggiunto il corpo in un ghiaione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Piazza Matteotti si prepara ad una storica trasformazione. Il comune di Vicenza punta a farne una nuova piazza dei signori, con spazi per eventi, plateatici, verde e una maggiore valorizzazione dei monumenti. La progettazione sarà sostenuta da Fondazione PL24, già impegnata nella riqualificazione dell'ex macello. L'obiettivo è collegare i due interventi. La centrale SUEM 118 di Vicenza rinnova il parco ambulanze con due nuovi mezzi. A Vicenza arriva una unità a biocontenimento, progettata per affrontare in sicurezza le emergenze legate a patologie altamente contagiose, garantendo autonomia operativa e protezione per gli operatori. Novità anche per l'ambulanza destinata all'ospedale di Noventa Vicentina. Nuovi distretti del commercio in Veneto. Tra i 6 nuovi riconosciuti dalla giunta regionale c'è il distretto territoriale dell'Astico, che coinvolge 4 comuni vicentini: Lugo, Calvene, Fara Vicentino e Salcedo. In Veneto sale così a 191 distretti con 340 comuni coinvolti, uno strumento per sostenere il commercio nei centri urbani. Un treno diretto ad alta velocità tra Vicenza e Roma, almeno una volta al giorno per direzione. È la richiesta contenuta in una mozione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco. L'obiettivo è avviare un confronto con Ministero, Ferrovie dello Stato e Trenitalia per valutare il ripristino del collegamento. A Roana torna Verben, il festival che celebra i colori e i sapori dell'autunno sull'altopiano dei 7 comuni. L'appuntamento è il 3, 4, 10 e 11 ottobre nelle 6 frazioni del comune, con escursioni, mercatini, spettacoli, musica e iniziative per famiglie. Nel secondo weekend torna anche il trenino itinerante sulle tracce della storica Vaca Mora. Torna Isola Vicentina in Doc, la rassegna dedicata al cinema documentario, in programma dal 24 al 27 settembre al Cinema Marconi. 4 giorni di proiezioni e incontri con registi e artisti, rivolti anche a oltre 3.000 studenti del territorio. Il brindisi ufficiale sarà affidato alle Sini Durello Doc, scelto come vino della manifestazione. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: 7:10, buongiorno, eccoci qua insieme amici ascoltatori, parte, riparte, buongiorno Vicenza, oggi è giovedì 24 settembre 2026, sono Marco Picchio, sono con voi per due ore anche questa mattina, quindi staremo insieme fino alle 9, praticamente con tutti i nostri appuntamenti della mattina, quindi partendo dalla grande musica, dal tappeto musicale fantastico di Radio Vicenza fino all'intervista con il nostro sindaco Giacomo Possamai che avremo ospite nella seconda ora intorno più o meno alle 8:40 come sempre. Detto questo, vi ricordo subito il numero per inviare messaggi WhatsApp 371 1200 116. Mi raccomando, mandatelo a memorizzatelo, sarebbe la cosa migliore. E ripartiamo subito con la musica e con Miley Cyrus e la sua Easy Lover. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Charlie Charles e Blanco con Attacchi di Panico alle 7.18 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, la prima notizia di questa mattina ce l'abbiamo subito pronta qua, abbiamo una novità per la viabilità vicentina: il progetto della tangenziale est dovrebbe essere pronto per l'inizio del 2027. Dopo anni di discussioni sembra esserci un punto di incontro tra i quartieri interessati e Bolzano Vicentino. L'ipotesi sulla quale si è trovata convergenza prevede di spostare il casello della 31 collegandolo alla nuova infrastruttura. La soluzione è stata al centro di un'assemblea pubblica a Ospedaletto, alla quale hanno partecipato anche residenti di Bolzano Vicentino. L'obiettivo è dare una risposta al traffico che attraversa attualmente le zone interessate. Ora il prossimo passaggio sarà la definizione del progetto, attesa nei primi mesi appunto del prossimo anno, quindi diciamo tutto sommato abbastanza breve.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

Sophie and the Giants con Loser alle 7:27 qua su Radio Vicenza. Eccoci qua. Allora, la giornata è partita, la mattinata è partita, non ancora decollata per tutti, devo dire la verità, perché è un po' presto, però ci sono già quelli che sono operativi da un po', da un bel po'. Allora li salutiamo, magari sono quelli che si svegliano prestissimo per lavorare. Fra poco ci abbiamo l'appuntamento con il nostro oroscopo, quindi godetevi la pillolina brevissima, segno per segno, con diciamo un piccolo input per la giornata di oggi. Questo arriva fra poco, fra più o meno dopo la prossima canzone di Achille Lauro.

nuovo ben ritrovati. Alziamo allora gli occhi al cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata. Oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà, magari perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani puntualissimi.

0: Eccoci, allora sono le 7:34, buongiorno, questa è Radio Vicenza, veniamo a parlare di parcheggi. A Vicenza torna a farsi vedere un parcheggio rimasto per oltre 10 anni praticamente dimenticato, l'autorimessa interrata di via Trissino. La struttura era diventata inagibile a causa dei frequenti allagamenti, finendo di fatto poi fuori uso. Ora però qualcosa si sta muovendo, Municipia ha avviato il progetto per recuperare e riqualificare il parcheggio. L'obiettivo è riportare a disposizione della città uno spazio per la sosta che da anni non viene utilizzato. Il recupero riguarda quindi un'area rimasta a lungo inutilizzata che potrebbe tornare utile per la mobilità cittadina. Per ora si è nella fase di avvio dell'intervento dopo un lungo periodo di abbandono. Quindi speriamo che questa operazione di ristrutturazione, di ripristino avvenga velocemente.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un giorno da Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Per oggi, giovedì 24 settembre, sul Vicentino avremo una giornata variabile, annuvolamenti irregolari, soprattutto tra pianura, prealpi e fascia pedemontana, alternati a schiarite che tenderanno a diventare più ampie nel corso della giornata. Non sono attese precipitazioni significative, anche se sui rilievi non si esclude qualche fenomeno molto locale. Temperatura in ulteriore lieve calo, a Vicenza città la minima sarà intorno agli 11-14 gradi, mentre la massima si porterà sui 22-23 gradi. Confermata anche una ventilazione più vivace in montagna, con correnti nord-occidentali, mentre in pianura i venti saranno generalmente deboli o moderati. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: bella, un po' malinconica, devo dire, ma bella. Tiro Mancino con gennaio 2016 alle 7.50. Gennaio è ancora lontano, ragazzi. Però le temperature sono piuttosto rigidine in questi giorni, un po' in tutta Italia. Meglio così, dopo tutto sto caldo che ha fatto, no? Ci rilassiamo un attimo. Facciamo piccola pausa, torniamo fra qualche istante.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, è uno dei suoi successi più recenti. Bella però sta canzone, dai. Sono quasi le 8, chiudiamo l'ora con il nostro disco Remember, ragazzi, tutto italiano, eh. E mentre Gian Nannini è uscita con il nuovo singolo, veramente bellissimo, e qui torniamo proprio agli esordi con una delle sue canzoni più ricordate e più amate sicuramente, che è America. E fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
7: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni: una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
9: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza. Vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
7: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Marrakech e Gueco nel Casini apre la nostra ora 2 di Buongiorno Vicenza di giovedì 24 settembre. Ben trovati da parte di Marco Picchio, come qua anche questa mattina con voi. Siamo in discesa verso il weekend, ragazzi. Avete bei programmi per questo, per il prossimo weekend? Non so, magari in uscita, andate da qualche parte. Boh, io sono sempre curioso, quindi se volete farmelo sapere c'è sempre WhatsApp 371 1200 116. Adesso torniamo nel nostro, nelle nostre due ore, tanta musica, notizie che abbiamo pronte chiaramente anche per i prossimi 60 minuti e l'incontro verso le 8:40 come facciamo ogni giovedì mattina con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Ripartiamo.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ma noi fra la seconda Colombina alle 8.17, questa è Radio Vicenza, buongiorno. Adesso parliamo di un argomento che chiaramente è molto attuale, sta sicuramente a cuore a tutti. E parliamo dell'ospedale di Valdagno. Si apre uno spiraglio per il punto nascite dell'ospedale di Valdagno, al centro di un incontro a Venezia. Sindaci e rappresentanti del territorio hanno fatto il punto con l'assessore regionale alla sanità Manuela Gerosa. La regione attende ora dal ministero una proroga che potrebbe consentire di mantenere attivo il servizio. L'obiettivo dichiarato è anche potenziare il percorso con personale specializzato. La questione resta quindi ancora aperta e si attendono le decisioni del ministero. Per il territorio sarebbe un passaggio importante dopo le preoccupazioni sul futuro del punto nascite.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare

0: Summer con 12212 qua sulla Vicenza. Buongiorno, siamo alle 8.30 e di che parliamo adesso? Niente, volevo solamente, no niente, non parliamo di niente, parliamo di una cosa invece molto importante che vi ricordo spesso in realtà nel corso della trasmissione, ovvero di dare un'occhiata ai nostri canali social, quindi cercarci su Instagram, cercarci su Facebook, che sono i social dove siamo molto presenti e dove pubblichiamo anche un sacco di contenuti importanti, tra cui le nostre breaking news. Quindi la soluzione per ricevere questi contenuti sul vostro telefonino è quella di seguirci e metterci dei like, quindi cominciate a farlo se non l'avete ancora fatto, ok? Quindi vi aspettiamo anche lì.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: The Bowser, Lose Myself alle 8.35, questa è Radio Vicenza e adesso ci spostiamo a Crespadoro, allarme a Crespadoro dove un branco di lupi si è avvicinato alle abitazioni nelle frazioni di Campodalbero ed Urlo. In due attacchi notturni sono state uccise 15 pecore tra animali adulti e cuccioli con danni stimati intorno ai 5.000 euro. Gli allevatori raccontano di aver trovato gli animali predati anche vicino alle case e alla chiesa di Campodalbero, a preoccupare soprattutto la vicinanza del branco alle zone abitate. Secondo gli allevatori anche i recinti alti ed elettrificati utilizzati per proteggere le greggi non sarebbero bastati. La sindaca e gli operatori della zona chiedono quindi attenzione e interventi per affrontare questo problema.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 8.43 ancora, buongiorno, ultimo quarto d'ora più o meno di Buongiorno Vicenza di giovedì 24 settembre, collegati come ogni giovedì mattina con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoci qua, allora, partiamo subito con una gran bella notizia, eh? Ok? Arriva il progetto per il rifacimento di Piazza Matteotti. Allora, ci racconti, sindaco, una parte della città sembra ormai destinata a cambiare veramente volto.
1: È vero, abbiamo fatto ieri la conferenza stampa per presentare l'avvio della progettazione della nuova Piazza Matteotti. Sapete che lì stiamo facendo un lavoro importante, cioè stiamo recuperando dopo decenni l'ex macello, che è quello stabile che c'è in ingresso alla città arrivando in Piazza Matteotti. Verrà recuperato per fare uno studentato e al piano terra verrà posizionato l'attuale parcheggio di Piazza Matteotti, che verrà appunto spostato liberando Piazza Matteotti dalle auto e togliendo le auto da davanti Palazzo Chiericati. Per cui stiamo partendo con una progettazione per ripensare completamente la piazza una volta che sarà liberata dalle automobili, sempre grazie alla Fondazione PL24 che ci ha dato un contributo importantissimo per recuperare l'ex macello. Adesso ci dà un contributo per fare la progettazione. L'idea è quella di fare di Piazza Matteotti una vera piazza. Oggi non è una vera piazza perché è spezzata in tanti pezzettini, c'è un parcheggio, c'è un'area verde, c'è la fine di Corso Palladio che interrompe la piazza, c'è poi l'area con la statua di Lampertico davanti al Teatro Olimpico. Insomma, non è un'unità, non è una piazza vera e propria. L'idea è quella di fare un progetto che la trasformi nella seconda grande piazza civica, nella seconda grande piazza di cittadini dopo Piazza dei Signori. Per cui ci immaginiamo una piazza con i prateatici, una piazza dove fare eventi, mercati, insomma una piazza dei cittadini, e ci stiamo lavorando, parte la progettazione. L'idea è che proprio nel momento in cui finisce il cantiere dell'ex macello, per cui ci vorranno almeno 2-3 anni, possono partire, appena finiti i lavori dell'ex macello, i lavori su Piazza Matteotti per recuperare questa piazza e trasformarla in qualcosa di diverso.
0: Quindi state veramente cambiando molto la città, possiamo dire.
1: Ci stiamo lavorando, diciamo che stiamo okay. Partendo, diventerà un accesso al centro storico completamente diverso.
0: Ok, veniamo da 3 giorni di Notte Bianca, che ha visto il centro pieno di persone, quindi la città ha gradito molto l'evento, con i musei che hanno visto grande affluenza. Una formula che funziona, che potrebbe diventare un format fisso anche per settembre 2027, per esempio.
1: Devo dire, è stato veramente un successo quello della Notte Bianca di quest'estate, che in realtà ha chiuso l'estate, perché è stata la settimana scorsa. È stato un grande successo perché ci sono state tante persone, ma soprattutto perché abbiamo fatto anche tante cose nuove. Penso al Family Village, cioè per 3 giorni il giardino di Santa Croce diventa un luogo con tantissimi laboratori per bambini e famiglie, ovviamente insieme ai tantissimi concerti, eventi, ma insomma ci sono tantissime cose. Un centro storico invaso dalle persone, positivamente naturalmente, e questo ha avuto un effetto molto forte anche sui musei della città. Nel senso che anche se non li abbiamo aperti la sera, in orario diurno abbiamo visto un aumento del 60% dei visitatori ai musei rispetto agli scorsi anni. Questo ci sta spingendo a fare una riflessione, cioè a poter pensare, in occasione della prossima Notte Bianca, l'anno prossimo, a fare anche delle aperture straordinarie notturne dei musei della città. È un'idea che abbiamo, la dobbiamo un po' strutturare, perché ovviamente per esempio c'è il tema che se teniamo i musei aperti non possiamo avere un concerto con musica ad altissimo volume sotto allo stesso palazzo che teniamo aperto per fare l'attività museale, ma insomma quindi va coordinato il tutto. Però l'idea è di dare ancora più spazio alla cultura nella prossima Notte Bianca, perché i numeri di quest'anno ci hanno dato veramente un segnale importante in questo senso.
0: Sindaco, ci avviciniamo sempre più al 13 novembre, questo giorno di inaugurazione della grande mostra dedicata a Italia-Germania, ne abbiamo già parlato, in Basilica Palladiana. Un percorso che intanto vede in città altre 8 mostre aperte. In altre parole, una città con una proposta culturale sempre più ampia. Ecco, il volto di una città si cambia anche con la cultura, chiaramente, no?
1: Assolutamente sì, stavo parlando della grande Notte Bianca, dei 3 giorni che hanno visto una presenza straordinaria in centro storico, ma questa cosa che oggi ci sono 8 mostre contemporaneamente nei luoghi del centro storico dà l'idea di come in realtà non ci siano soltanto i grandissimi eventi in un weekend che possono riempire il centro. L'idea è quella che ci sia una proposta culturale così forte che anche nei momenti durante la settimana, anche appunto nei momenti normali, ci sia la possibilità di andare in centro per fare cose belle e interessanti. Queste 8 mostre che vanno da Palazzo Chiericati a Palazzo Thiene, dove oggi tra l'altro ne viene inaugurata un'altra, per cui le mostre diventeranno 9. A Palazzo Thiene ci saranno 3 mostre contemporaneamente, a Palazzo Corbellini in biblioteca ce ne sono 2, c'è cioè la mostra Palazzo Chiericati, Palazzo Brusero Scottaccaria, Classe della Rigna, insomma ci sono veramente tantissime possibilità di vivere il centro storico, di vivere i luoghi più belli del centro storico, perché la proposta culturale in questo momento è veramente importante.
0: Allora, verrebbe proprio da dire: venite in città questo weekend e troverete tante cose da vedere. Ma oltre alle mostre, cosa sta organizzando la città per intrattenere i visitatori in questi giorni, nei prossimi giorni, anche nel weekend?
1: Ci sono tante attività in programma anche questo weekend, nel senso che oltre alle mostre che sono naturalmente aperte nel weekend, anzi sono aperte con orari particolari, questo è il weekend in cui c'è la notte della ricerca, nel senso che da venerdì 25 a domenica 27 ci saranno tante postazioni interattive, in particolare incontra Cavour con testimonianze di docenti universitari dell'Accademia Olimpica della Biblioteca Bertoliana. È una ovviamente manifestazione nazionale, ma quest'anno invece di farla nei palazzi o all'interno dell'università si è scelta di farla sostanzialmente in piazza, per strada, con la possibilità di avere confronti diretti con appunto docenti universitari, di avere scambi. Sarà molto divertente. Torna Azioni Solidali, quindi il grande evento di tutto il mondo del volontariato in centro storico. Ci saranno tantissimi eventi tutto il weekend in Piazza dei Signori e in altri luoghi del centro storico. Torna anche Arte a Chilometro Zero con Disegna Vicenza, sabato 26 dalle 10:30 alle 5 in centro storico. Ci saranno tantissime isole creative con artisti che accompagneranno i partecipanti nella realizzazione di disegni ed elaborati con tecniche diverse, acquerelli, disegni, collage, dai portici di Palazzo Chiericati al Giardino di Santa Corona, al cortile di Palazzo Thiene, Piazza dei Signori. Insomma, ci sarà la possibilità per tutti, grandi e piccoli, di divertirsi moltissimo. Insomma, ci sono tanti altri eventi, torna ancora e continua a Portanova Incontra, tutti gli eventi nel borgo di Portanova, quindi concerti, ci sono tantissime attività in tutto il quartiere, nella B23, nella chiesa di San Rocco. Come capite, tante tante cose, ce ne sono anche altre. Andate sul sito del Comune di Vicenza, cercate l'agenda Viva e sull'agenda Viva trovate tutte le attività di questo weekend.
0: Perfetto, Sindaco, io la ringrazio per la sua presenza questa mattina anche in questo giovedì 24 settembre. Ci troviamo giovedì prossimo, saremo già in ottobre tra le altre cose. Già il primo ottobre. Buon lavoro buon lavoro e grazie.
1: Buona giornata, grazie a voi.
2: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
0: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
0: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Ma che bellina che è, che abbiamo riascoltato. Abbiamo riascoltato Shamawamba con Tapamping ed è la canzone che chiude il nostro spazio di oggi di Buongiorno Vicenza. Qui ci salutiamo, quindi ringraziamo l'ospite di questa mattina, il sindaco di Vicenza Giacomo Passamai, con noi ogni giovedì mattina tra le altre cose puntualmente. Poi ritrovate le interviste chiaramente anche nella sezione podcast del nostro sito. Io torno domattina, ultimo incontro della settimana tra le altre cose, a partire dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Bacio, ciao da Marco Picchio, ciao, domani.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Aliali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: nuovo ben ritrovati. Alziamo allora gli occhi al cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata. Oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà, magari perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani puntualissimi.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza. Pubblicità.
12: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: se te lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio
1: Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Meteo. Un giorno da Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Per oggi, giovedì 24 settembre, sul Vicentino avremo una giornata variabile, annuvolamenti irregolari, soprattutto tra pianura, prealpi e fascia pedemontana, alternati a schiarite che tenderanno a diventare più ampie nel corso della giornata. Non sono attese precipitazioni significative, anche se sui rilievi non si esclude qualche fenomeno molto locale. Temperatura in ulteriore lieve calo, a Vicenza città la minima sarà intorno agli 11-14 gradi, mentre la massima si porterà sui 22-23 gradi. Confermata anche una ventilazione più vivace in montagna, con correnti nord-occidentali, mentre in pianura i venti saranno generalmente deboli o moderati. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
3: Meteo, in collaborazione con...
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: Troppe volte lasci lividi e mi hai amato e poi buttato come DVD. E lo so, questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia. Il cuore mi fa male, sì ma forse è fatto apposta. Ne prenderò uno nuovo, tu sai dirmi quanto costa.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore viene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole. Al centro del provvedimento lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Siamo arrivati anche a giovedì e questo ci piace, questo vi piace, perché oramai nella normalità delle cose si aspetta il weekend proprio per staccare la spina, e lo intravediamo e magari iniziamo anche un po' ad organizzarlo. Per intanto, miei cari, benvenuti nella nostra mattinata. O sono le 10, arrivo io, la Vale, pronta a raccontarvi tante curiosità.

0: Sono pronta anche oggi a portarvi nel mondo delle notizie, quelle ovviamente curiose, quindi fra poco vedremo un po' anche l'argomento di questo nostro Tutti in Centro. Questa è la mattinata di Radio Vicenza, noi si sta insieme fino alle ore 13, ci sono io, la Vale, pronta, come dicevo, a raccontarvi un po' di storie, c'è la nostra redazione pronta invece ad informarci delle cose serie, come del resto ha già fatto sino alle 10 appunto, e quindi viabilità, meteo, ultime notizie sempre in primo piano, e poi ovviamente i nostri producer, che nomino poco, ma ci sono e scelgono le canzoni giuste, il mood giusto anche per questo giovedì mattina, dove aspetto un saluto vostro al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: eccoci qua nel nostro giovedì, nella nostra bella mattinata, dove, miei cari, sappiamo bene che il cambio ufficiale della stagione c'è stato. Ieri alle 2.04, anzi stanotte alle 2.04, c'è stato ufficialmente l'equinozio d'autunno. E quindi vuoi non parlare del cambio stagione? Ma certo che lo facciamo, ma con sondaggi e ricerche.
1: Tutti in centro!

0: certo è che mi fa un po' tristezza parlare d'autunno, ma del resto il cambio di stagione è uno di quei temi più amati a quanto pare da sondaggisti e ricercatori, perché fa emergere paradossi, manie e soprattutto dati curiosi su come reagiamo al meteo. Ad esempio c'è l'effetto letargo incompleto. Allora, secondo un'indagine condotta da degli scienziati italiani, circa 8 italiani su 10 dichiarano di soffrire di stress o stanchezza proprio al cambio di stagione. Il passaggio più critico per l'umore risulta essere quello dall'inverno alla primavera, accusato dal 29,5% delle persone. Ma non scherza nemmeno il passaggio da estate ad autunno. Io personalmente soffro questo. In realtà ci sono diversi studi che evidenziano come in autunno il cervello attivi dei meccanismi ancestrali. La riduzione della luce spinge infatti ad accumulare carboidrati e cibi calorici. C'è della serie mangiamo di più, una sorta di preparazione al letargo che ovviamente è inconscia e che continua a colpire sempre più italiani. Ditemi voi, vi rispecchiate in questo?
1: Tutti in centro.

0: ancora nella mia.
1: Parlando del cambio di stagione, devo dire che quando lo faccio io ci perdo davvero molto tempo, anche perché accumulo le cose. Vedi, non sono l'unica, perché a quanto pare c'è la sindrome di non ho niente da mettermi, quando in realtà, insomma, non è così. Dai sondaggi che infatti sono stati recentemente condotti su varie piattaforme di e-commerce emerge che oltre il 60% delle persone prova ansia davanti ad un armadio durante il cambio stagione, perché poi alla fine non sa cosa mettere, non sa cosa tenere, non sa cosa fare, quindi spesso e volentieri rimane lì impalata a dire emo, e io sono fra queste.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute. Butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 24 settembre. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto, protagonista dell'incidente avvenuto lo scorso 28 agosto a Schio, in seguito alla morte in ospedale, dopo quasi un mese di agonia, di Massimo Scarello, 63 anni del luogo, investito mentre era in bicicletta. Oltre 1.660.000 euro per recuperare 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vicenza. La Giunta ha approvato 3 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, finanziati in parte da fondi regionali ed europei. Il piano comunale prevede complessivamente il recupero di 174 alloggi inutilizzati. A Vicenza nasce Up to You, la nuova Youth Board del Focus Giovani. 20 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni potranno partecipare concretamente alle scelte sulle politiche giovanili della città. Non servono esperienze particolari, ma voglia di mettersi in gioco. Candidature aperte fino al 18 ottobre sul sito del Focus Giovani Vicenza. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, ribadisce la contrarietà del comune all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Secondo Michelusi, il Tribunale di Vicenza soffre già di carenze di personale e risorse e un nuovo ufficio giudiziario rischierebbe di disperdere quelle disponibili. Il sindaco chiede quindi al governo di ascoltare i comuni e i territori prima di decidere. Sport e solidarietà scendono in campo domenica a Malo con il primo torneo di foot golf in Buca per la Speranza. Dalle 15 al mini foot golf park, l'intero ricavato sarà devoluto a Città della Speranza per sostenere la ricerca sulle malattie pediatriche. Ospiti 3 campioni: Julio Gonzalez, Stefano Grigolo e Antonio Toto Rondon. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: All the hits.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Superate le 11, che mattinata, che sound, che bei successi. Il nostro Tutti in Centro, eccolo qua, quello di Radio Vicenza.

tutti qui che successi sulla radio giusta siete, vi stiamo accompagnando miei cari in questo nostro giovedì ad ascoltare un sacco di bella musica insieme. Voi fate le vostre faccende, che cioè pensiamo noi, il mood è quello giusto, e fra questi successi eccomi qua un po' a parlare insomma del cambio di stagione.

0: e via così, anche se poi proprio il cambio drastico ovviamente è fra l'inverno e la primavera e l'estate e l'autunno, proprio perché insomma ci si veste di più e ci si veste di meno. Comunque sia, ecco, saluto Sonia, saluto Francesca, Emanuela, tutte davanti lì a dire mo che se fa. Beh, sappiate che secondo un sondaggio britannico, durante il cambio degli armadi oltre il 40% delle persone scopre capi di abbigliamento che aveva completamente dimenticato di possedere, finendo spesso e volentieri di indossare solo il 20% di ciò che ha riorganizzato.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Senti quanta bella musica, ma senti qui che successi, quelli giusti, dai che vi stiamo accompagnando in tutte le vostre cose, mentre voi le fate, eccomi qua a parlare anche insomma del cambio stagione, di tutto quello che avviene, anche del nostro orologio biologico innamorato. Perché vi dico questo? Perché i dati sui social network e sulle varie app di incontri indicano che i cambi di stagione, soprattutto l'autunno e la primavera, registrano un picco di download del 15-20% in più, guidati dal desiderio proprio psicologico di rinnovamento o comunque sia di trovare un partner prima dell'inverno.
4: Tutti in centro.

0: quante cose facciamo durante il cambio dell'armadio, davvero tantissime. Quante cose diciamo all'unisono? Oh, per questi li tengo per quando dimagrisco, perché ho fatto un sondaggio anche qui in radio. Vi è mai capitato di mettere una maglia ovviamente stretta, una gonna stretta, un paio di pantaloni stretti, lasciarli lì perché magari quando perdo quei 2-3 chiletti me la rimetto? Sì. A quanto pare l'armadio di ognuno di noi è diviso in due settori: i vestiti che mettiamo e la sezione de non se sa mai, quella fatta di jeans magari belli stretti, conservati da un paio d'anni con la promessa prima o poi ci rientro. Sono ancora lì che aspettano insieme alle vostre buone intenzioni o effettivamente qualcuno di voi è riuscito a rientrarci?
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Per oggi, giovedì 24 settembre, sul Vicentino avremo una giornata variabile, annuvolamenti irregolari, soprattutto tra pianura, prealpi e fascia pedemontana, alternati a schiarite che tenderanno a diventare più ampie nel corso della giornata. Non sono attese precipitazioni significative, anche se sui rilievi non si esclude qualche fenomeno molto locale. Temperatura in ulteriore lieve calo, a Vicenza città la minima sarà intorno agli 11-14 gradi, mentre la massima si porterà sui 22-23 gradi. Confermata anche una ventilazione più vivace in montagna, con correnti nord-occidentali, mentre in pianura i venti saranno generalmente deboli o moderati. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Ora che se ne sta andando, ancora benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Chiudiamo la nostra seconda oretta puntuali, perché fra poco ritorna anche la nostra informazione.
1: Tutti in Centro.

0: di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi, giovedì 24 settembre. A seguito di un nuovo caso di dengue a Cartigliano, l'ULSS 7 Pedemontana ha comunicato che il paziente rientrato dall'estero è in buone condizioni e si trova in isolamento domiciliare. È stata disposta una disinfestazione straordinaria contro le zanzare in un raggio di 200 metri dall'abitazione in via Don Luigi Sturzo. Modifiche alla viabilità in Viale Dalviano a Vicenza per il rifacimento dell'illuminazione pubblica. Nei prossimi giorni partiranno lavori da 158.000 euro con chiusure a tratti della corsia di sorpasso verso l'ospedale. Il cantiere durerà almeno 2 mesi, dalle 8:30 alle 17. Possibili rallentamenti, si consiglia, quando possibile, di utilizzare Viale Diaz e Viale Dalverme. Torna l'ottobre rosa degli amici del quinto piano con un programma dedicato alla prevenzione e al benessere delle persone in cura oncologica. A Vicenza e Arcugnano, da settembre a novembre, conferenze, laboratori di bellezza, camminate, concerti e danza uniranno medicina, cultura e arte. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Al via la riqualificazione della facciata principale del cimitero del capoluogo di Montecchio Maggiore. Grazie ad un risparmio sui lavori ai servizi igienici, il comune investirà circa 29.000 euro per pulire e ritinteggiare la cinta muraria, restaurare coperture, bassorilievo, sculture e ingresso della guardiola. I lavori dureranno circa un mese. 5 donazioni arricchiscono il patrimonio dei musei civici di Vicenza. 4 dipinti, una giubba garibaldina con berretto, uno scanner per digitalizzare fotografie e un computer portatile. I dipinti, destinati a Palazzo Chiericati, testimoniano la pittura veneta di inizio Novecento. Il Cimelio entra invece nelle collezioni del Museo del Risorgimento. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Siamo di già nella nostra parte finale ad ascoltare insieme come sempre un sacco di bella musica. Insomma, stiamo parlando di comportamenti e sintomi curiosi dedicati un po' anche al cambio di stagione, all'effetto meteodipendenza. Ah, io sono particolarmente meteoropatica. Mamma mia, non dovete starmi vicino e parlare quando mi alza la mattina e fuori c'è brutto tempo. Poi con un buon caffè e la nostra bella musica passa tutto. Comunque diversi sondaggi mostrano che oltre il 40% degli italiani dichiara che le proprie decisioni di acquisto, non solo di abbigliamento, ma anche di viaggi, di cibo, tutte le cose che dobbiamo acquistare anche piccole durante la giornata, cambiano radicalmente entro le prime 48 ore da uno sbalzo termico improvviso.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

così, fra un successo e l'altro, devo subito salutare Gianni che ci fa un sacco di bei complimenti, anche Pamela, ciao carissima, e poi Edoardo, quanti siete, continuate mi raccomando ad essere dei nostri.

0: soprattutto dalle donne. Invece vedi, a Fabio piace tantissimo, pensa un po', vieni anche a casa mia. E adesso vi parlo anche di un trucco, perché c'è un celebre esperimento di organizzazione personale che a quanto pare suggerisce di appendere tutte le grucce al contrario all'inizio della stagione. Ogni volta che indossate dunque un capo, riappendete la gruccia nel verso giusto e così a fine stagione scoprirete a vista qual è il 70% dell'armadio che avete occupato inutilmente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La radio che parla di te.
12: Radio Vicenza.
13: Siete o non siete di quelli che buttano via le cose? Insomma, mi pare di capire dai vostri messaggi che uno, non amate fare il cambio dell'armadio, quindi il cambio stagione proprio non vi piace. Due, effettivamente siete di quelli che vi mettete lì e dire mo che faccio, come la sottoscritta. Tra chi riorganizza l'armadio, una persona su tre, pensate, ammette di dividere i vestiti anche per sfumature di colore, per poi abbandonare il sistema perfettamente in ordine entro una settimana.

quasi arrivati alla fine anche di questa mattinata. Mamma mia, quanta bella musica ci siamo ascoltati insieme. Oggi abbiamo parlato un po' di riorganizzazione, metodi assurdi ma diffusi come quello della gruccia, che a quanto pare però personalmente non conoscevo, ma molti di voi sì, lo avete messo in atto poi. Beh, mi rispecchio comunque nel mettere in ordine le cose, non magari per gradire

0: rischiare di nuovo. Quindi anche meno di una settimana per quanto mi riguarda. Godiamoci gli ultimi successi, va là che poi ci si saluta.
1: Tutti in centro.

0: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: Avevo bisogno di te. Come un angelo bianco. Come vergine o santo. Come chi non ha fede.

0: Io mi fermo qui, ma per altre notizie vi aspetto domani, ovviamente, sempre alle 10, una nuova mattinata, quella che ci aspetta, che andrà a chiudere poi l'intera settimana. A domani, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, per oggi giovedì 24 settembre. Tentato furto in un esercizio pubblico di località Barchi a Cogollo del Cengio. I carabinieri di Piovene hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano gravemente indiziato del tentato furto. Decisive nell'attività investigativa le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che hanno permesso di risalire al responsabile. Rinnovata la flotta del SUEM 118 di Vicenza, arrivano due nuove ambulanze per un investimento complessivo di 320.000 euro. Una è una unità ad alto biocontenimento, certificata per il trasporto sicuro di pazienti con malattie infettive altamente contagiose. Pressione negativa e barella isolata garantiscono sicurezza. Il secondo mezzo è destinato all'ospedale di Noventa. La ricerca scende in piazza a Vicenza da venerdì 25 a domenica 27 settembre. In Contracavour, due totem interattivi permetteranno di ascoltare brevi testimonianze di docenti universitari dell'Accademia Olimpica e della Biblioteca Bertoliana. Due minuti per scoprire temi come intelligenza artificiale, sostenibilità, robotica, alimentazione e cultura. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, insieme ad una delegazione dell'ANPI, ha partecipato alla festa per il 100° compleanno del partigiano Antonio Danilo Turra. Vice comandante di battaglione nel Padovano durante la Resistenza, Turra fu protagonista anche del sequestro di un ufficiale delle SS. Nel dopoguerra fu consigliere comunale a Dueville. Il 26 e 27 settembre arriva White Gravel, Uomini Visionari, l'evento cicloturistico che unisce sport, mobilità lenta e scoperta del patrimonio industriale dell'Alto Vicentino. Partenza e arrivo alla Fabbrica Alta di Schio, con tre percorsi gravel tra paesaggi, storia e cultura del territorio. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Neanche ci siamo accorti e già siamo arrivati alla metà della settimana, amici. Un buon giovedì e ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia con Radio Web. Beh, devo dire, si fa sempre più interessante seguire i nostri programmi, anche perché vi portiamo questa bella ventata di novità tecnologica ogni giorno nelle vostre case, anche nel vostro posto di lavoro o in auto, magari se in questo momento ci state ascoltando e siete in movimento. Rimanete con noi perché il tutto sarà arricchito anche da tanta buona musica.
0: Radio Vicenza.

Vogliamo subito entrare nel vivo della trasmissione perché, amici, qui si parla della dipendenza dai social media e attenzione perché Meta avrebbe sottoscritto questo accordo da 18 miliardi di dollari per chiudere in anticipo un processo di Oakland in California. TikTok avrebbe recentemente invece respinto un'inserzione dell'azienda che invitava ad introdurre alcune restrizioni comuni. Insomma, Meta non ci sta, dice o tutti o niente. L'azienda cinese dovrà presto quindi difendersi in tribunale dalle accuse del procuratore del Texas. Perché, direte voi? Meta ha accettato di pagare 12,7 miliardi di dollari agli stati che hanno presentato questa denuncia. Altri 5,3 miliardi di dollari verranno pagati solo però, dicono, se TikTok e YouTube implementeranno alcune modifiche alle rispettive piattaforme, questo in modo da avere uno standard comune, limite di tempo giornaliero di 2 ore, disattivazione dell'accesso alle app durante la notte, nessuna notifica durante l'orario scolastico, avvisi e notifiche chiari per gli adolescenti ogni 15 minuti di utilizzo continuo e nuovi tool di controllo parentale. Quindi Meta ha, diciamo così, un po' avviato questa campagna pubblica attraverso dei comunicati e delle inserzioni, in quanto le restrizioni imposte solo a Meta sarebbero certo uno svantaggio competitivo. All'inizio del mese ha provato a mostrare un'inserzione su TikTok, ma è stata bocciata perché è considerato un contenuto politico vietato. Beh, in realtà era solo un video con testo e immagini che invitava TikTok e YouTube a sottoscrivere questo accordo. Beh, dall'azione di TikTok sembrerebbe chiaro che non apporterà quindi per ora le modifiche. Proprio all'inizio di gennaio 2025 il procuratore del Texas aveva denunciato TikTok per la violazione del Texas Deceptive Trade Practices Act. Ecco, l'azienda cinese, diciamo che così, inganna i genitori affermando che la piattaforma è sicura e che contenuti diciamo non adatti ai minori vengono eliminati. Invece si è scoperto che questi contenuti, insomma, erano ancora disponibili e quindi vedremo un po' adesso come si svolgerà questa storia. Ma certo, è una diatriba che ormai dura da parecchi mesi.

0: Noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, perché l'argomento che ha fatto molto discutere è quello di Donald Trump, che non vorrebbe le restrizioni per l'intelligenza artificiale. Ha espresso quindi quella che è la sua opinione sul rallentamento dello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Poche ore fa avrebbe usato anche il suo social network per comunicare che non ci sarà nessun intervento legislativo, attaccando Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic. Insomma, questo tutto a seguito dei vari incidenti dovuti alla perdita di controllo degli agenti di intelligenza artificiale. Amodei aveva suggerito di adottare un piano in 3 passi per poter rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza. La proposta è stata comunque appoggiata anche da Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX e Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind. Cosa fa Trump? Ritiene che, ecco, un eventuale intervento del governo potrebbe favorire la Cina. Questo concetto, dice, è stato ribadito con un post su Truth Social, aggiungendo alcune frasi, insomma, per confermare la sua modestia. Dice: l'unico controllo o argine di cui ha bisogno è un presidente forte e intelligente. Gli Stati Uniti, dice, ce l'hanno. E come? Beh, staremo a vedere come, insomma, si muoveranno le big tech, anche perché rallentare significa favorire, e chiaramente lì ci arriviamo un po' tutti, anche i cinesi, che stanno marciando al triplo della velocità, in quanto, ecco, stanno sviluppando dei nuovi modelli potentissimi grazie anche alla quantistica di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

Ministero delle Imprese del Made in Italy ha annunciato il debutto di un servizio che vale la pena insomma segnalare. Si chiama Cartoradio. Ecco, questa è una mappa interattiva che permette di consultare le stime dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in tutta Italia. È semplice da utilizzare, liberamente accessibile in pochi secondi, quindi si può inserire il proprio indirizzo o un qualsiasi altro indirizzo e ottenere il riscontro. Cos'è? A cosa serve? L'accesso, diciamo che è gratis, all'indirizzo cartoradio.it, la piattaforma che è stata realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni, elaborando quindi dati aggregati e anonimizzati forniti dal Ministero, oppure nel caso degli impianti radiomobili. Ecco, si rivolge principalmente a tutti i cittadini che desiderano conoscere un po' quello che è lo status di una determinata area o zona di interesse, ad esempio alla propria abitazione, il posto di lavoro o la scuola magari frequentata dai figli. C'è un test che è stato condotto perché insomma volevamo capire un po' come funzionava. Attraverso questo motore di ricerca integrato è possibile dunque specificare una qualsiasi città o via e si può esplorare questa mappa. Ecco, i risultati vengono poi visualizzati con una scala di colori, mentre la leggenda permette di associarli al relativo livello di esposizione. Quindi ecco, le stime fanno riferimento al campo elettrico comunemente usato per valutare campi di radiofrequenza espresse nell'unità di misura volt per metro. E diciamo che cosa ci dice la legge, ecco, sui limiti di esposizione in Italia. Dovete sapere che il limite, ecco, quello definito per legge in Italia è quello compreso tra i 20 e 60 volt al metro. La normativa dice che non può essere superato in nessun contesto per evitare potenziali rischi. Bisogna certo tenere in considerazione che i valori visualizzati da Cartoradio non rappresentano delle misurazioni effettuate direttamente sul territorio, ma come già insomma si è detto, ecco, dalle stime ottenute mediante modello di calcolo, quindi per i rilevamenti locali è necessario chiaramente fare sempre riferimento al lavoro dell'ARPA, quindi l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Comunque già, ecco, questo ci dà un'ottima mano.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Un argomento che abbiamo spesso toccato che riguarda il rapporto fra minori e social, perché durante la conferenza stampa di luglio la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva comunicato che sarebbe stata presentata questa proposta di legge sulla protezione dei minori online entro l'estate. C'è un portavoce che ha confermato che quindi molto a breve arriverà, ecco, questo provvedimento, e si chiama UA Kids Act. Dovrebbe includere un divieto di accesso ai social media per i minori di 13 anni. Ma attenzione, questo è un già sentito, perché se andate bene a leggere le varie clausole e i vari disclaimer appunto dei social, infatti l'utilizzo dei, diciamo così, dei social a minori di 13 anni è vietato. Poi attenzione, perché con il nostro GDPR le cose cambiano e l'accesso, diciamo così, ai minori è consentito dai 14 anni in su con il controllo parentale.

0: insomma, You e Kids farebbe, diciamo così, da completamento ad altre due leggi che sono comunque in vigore, che sono il Digital Service Act e EI Act, e questo in base alle informazioni che sono state ottenute da Politico, ecco, riguarderebbe social media, chatbot, intelligenza artificiale, giochi online e servizi di condivisione video. Le aziende quindi dovranno offrire una sicurezza per design e un sistema efficace per la verifica dell'età. La Commissione Europea quindi stabilirà le restrizioni in base alla fascia di età, le quali corrisponderà poi l'accesso a determinati contenuti. Gli utenti che hanno un'età inferiore ai 13 anni potranno comunque usare le piattaforme solo con il consenso dei genitori, che dovranno comunque aprire l'account per conto dei figli. Per gli utenti con età compresa quindi tra i 13 e i 15 anni sono previsti, diciamo così, specifici controlli parentali con divieto di contattare persone sconosciute e anche i limiti di orario. Gli utenti con età superiore ai 15 anni potranno creare autonomamente un account, come per Digital Service Act e EI Act. I costi, diciamo, di supervisione verranno pagate dalle stesse aziende. Ci saranno delle sanzioni in caso di violazione della legge. Il problema quindi sarà trovare una soluzione efficace per la verifica dell'età, senza quindi obbligare gli utenti a condividere troppi dati personali. Dovrebbe essere utilizzata un'applicazione attualmente in test. In Italia verrà probabilmente integrata nell'IT Wallet, quindi ecco, sarà disponibile tramite l'app Io. Dopo la presentazione, diciamo, di questo test, inizieranno i lunghi negoziati con Parlamento e Consiglio. Beh, quasi certamente non verrà applicata però prima del 2027. L'importante è che qualcosa, insomma, si faccia.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Siamo soddisfatti, diciamocelo pure, perché abbiamo ascoltato tanta bella musica, non ci sono mancate davvero queste novità eclatanti per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Domani venerdì quindi saremo di nuovo insieme, cercheremo di parlare anche molto di sicurezza informatica e frodi, attenzione, come evitarle, come riconoscerle soprattutto. Restate ancora con noi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque connettiamo forte.
8: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
11: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
12: Radio Vicenza. Meteo.
13: Un giorno da Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Per oggi, giovedì 24 settembre, sul Vicentino avremo una giornata variabile, annuvolamenti irregolari, soprattutto tra pianura, prealpi e fascia pedemontana, alternati a schiarite che tenderanno a diventare più ampie nel corso della giornata. Non sono attese precipitazioni significative, anche se sui rilievi non si esclude qualche fenomeno molto locale. Temperatura in ulteriore lieve calo, a Vicenza città la minima sarà intorno agli 11-14 gradi, mentre la massima si porterà sui 22-23 gradi. Confermata anche una ventilazione più vivace in montagna, con correnti nord-occidentali, mentre in pianura i venti saranno generalmente deboli o moderati. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
12: Meteo, in collaborazione con...
14: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
15: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Let's go.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Bene, bene, bene. Sembra una cosa che mi piace quando arriviamo al giovedì, perché il giovedì c'ha già un piede nel fine settimana. No, dai, è presto forse, no? Per parlarne. Si parte.

Beh, ci sono queste notizie che arrivano dai viaggi d'estate. Non so se ricordate, qualche giorno fa abbiamo parlato di quel tizio che l'hanno fermato con una testa di coccodrillo nella borsa. Ma cosa mi porto a casa per souvenir? Una testa di coccodrillo che poi non è piccola, cioè, voglio dire. E vabbè, questa turista invece, questa turista russa è stata fermata all'aeroporto di Quito in Ecuador con 32 iguane dentro la valigia. 32, non una, 32. A quel punto non è una valigia, è un condominio per rettili, rigorosamente vive, sì, tutte vive.

0: like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you down for me, give to me.
2: Why won't you live for me? Oh Dio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
3: 5 in condotta!
4: Pubblicità.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

E quando si va verso la fine del mese di settembre iniziano anche le grandi feste della birra, naturalmente prima di tutte c'è quella di Monaco di Baviera, l'Oktoberfest, ma anche in Italia sì, stanno prendendo il piede molti appuntamenti in diverse città, poi con grandi feste, grandi tendoni, gran divertimento, ad esempio l'Oktoberfest di Trento dal 18 settembre al 4 di ottobre. A Brescia c'è il Paulaner Oktoberfest fino al 27 di settembre, a Ferrara dal 1 al 24 di ottobre, e ancora a Verona parte questo fine settimana l'Oktoberfest di Verona, a Genova l'Oktoberfest Genova, e ancora vediamo se ne troviamo altri, ce ne sono davvero tantissimi, a Torino il Paulaner Oktoberfest pure a Torino, ma in ogni città c'è più o meno qualcuno, qualche birreria o qualche associazione che pensa bene in questi giorni di festeggiare la birra. Evviva la birra!

0: di te.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo,
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire

0: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

musica che ci fa ballare, che ci fa sentire giovani. E a proposito di sentirci giovani, c'è questa ricerca riportata da Mondo Sanità che evidenzia qualcosa che è un po' paradossale. Allora, intorno ai 30 anni molte persone iniziano già a percepirsi come vecchie. Ecco, da 30 anni uno dice no, sono vecchio, ho già 30 anni. Mentre, e questa è la cosa curiosa, dopo i 65 molti italiani dichiarano di sentirsi più giovani rispetto alla propria età, cioè insomma a 30 anni c'è questa pensione psicologica, a 70 c'è la voglia di fare l'aperitivo.

0: Radio Vicenza. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati, pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
7: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
7: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: hits.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Beh, se abbiamo passato una delle estati più calde in assoluto della storia, va bene, ci sta questa ricerca ambientale di questi ultimi giorni, che riguarda i materiali e le tecnologie che potrebbero permettere agli edifici, pensate, di raffreddarsi da soli, raffreddarsi passivamente. In questo modo si riduce anche la necessità di utilizzare, ad esempio, l'energia elettrica in estate per la climatizzazione. Insomma, sì, magari si accende il clima, ma un po' meno. Quindi in futuro potremo avere delle case che non hanno bisogno di accendere l'aria condizionata nello stesso modo in cui le intendiamo oggi, ma che automaticamente, ecco, i muri delle case si raffreddano da soli. Che bella, bella cosa.

evviva, evviva i nostri animaletti domestici. Tutti ne abbiamo uno, dai, no? Il criceto, il gattino, il cagnolino e poi tanti altri, insomma, qualcuno anche animali magari esotici. Certo è diventata grandissima quest'anno, anzi direi gigantesca, la fiera degli animali domestici che si tiene a Shanghai in Cina, la Pet Fair Asia di Shanghai, appunto, che ha superato quest'anno i 2600 espositori, 130.000 visitatori professionali, e questo dimostra che la pet economy è qualcosa che sta diventando enorme davvero, ormai il cane non è più semplicemente quello che vive in casa, ma il suo mercato, i suoi prodotti, i suoi influencer e perfino l'economia parallela. Abbiamo parlato di cane, ma non soltanto cani, naturalmente.

0: Che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Abbiamo parlato di Oktoberfest prima, l'Oktoberfest ufficiale di Monaco inizia questo sabato, il 19, ma la stampa tedesca segnala che c'è già qualcuno, pensate, accampato con la tenda fuori dai tendoni delle birrerie, come se dovesse uscire il nuovo iPhone, solo che al posto dello smartphone ti danno un bel mass di birra, ecco, per aggiudicarsi un posto all'interno di questi tendoni, che tra l'altro sono enormi, sono grandissimi, ci stanno migliaia di persone, ma non sono sempre troppi i visitatori che ci sono, quindi i posti non sono mai sufficienti, qualcuno si è accampato lì.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, vediamo ora l'evoluzione del tempo sul Vicentino. Oggi venerdì ancora. Buongiorno da Radio Vicenza, vediamo ora l'evoluzione del tempo sul Vicentino. Oggi è ancora una giornata variabile con nuvolosità irregolare e qualche schiarita. Le precipitazioni, secondo il quadro attuale, saranno assenti o comunque limitate a fenomeni locali e di breve durata, soprattutto nelle prime ore e sui settori montuosi. Nel corso della giornata il cielo tenderà gradualmente a rasserenarsi. A Vicenza e in pianura le temperature saranno comprese indicativamente tra 14 e 15 gradi di minima e 21-23 gradi di massima. Sulle zone montane valori naturalmente più bassi. Poi arriva il miglioramento sabato e soprattutto domenica. L'alta pressione da ovest diventerà più presente, favorendo cielo sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in aumento. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e ci risentiamo al prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

ogni tanto mi segnalano qualche invenzione davvero strana, che dire strana è anche poco, adesso c'è questa che non lo so, poi magari provo a cercarla su Amazon, vediamo se la troviamo. Questa azienda americana ha inventato degli stivali da cowboy da casa, cioè uno dice come gli stivali da cowboy da casa, penso che quando entri in casa non vedi l'ora di toglierli, no, questi in realtà sono morbidi come pantofole, ma hanno, pensate voi, un chip Bluetooth che fa il rumore degli speroni ad ogni passo, cioè praticamente ti puoi sentire John Wayne anche mentre vai in bagno di notte.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 24 settembre. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto, protagonista dell'incidente avvenuto lo scorso 28 agosto a Schio, in seguito alla morte in ospedale, dopo quasi un mese di agonia, di Massimo Scarello, 63 anni del luogo, investito mentre era in bicicletta. Oltre 1.660.000 euro per recuperare 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vicenza. La Giunta ha approvato 3 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, finanziati in parte da fondi regionali ed europei. Il piano comunale prevede complessivamente il recupero di 174 alloggi inutilizzati. A Vicenza nasce Up to You, la nuova Youth Board del Focus Giovani. 20 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni potranno partecipare concretamente alle scelte sulle politiche giovanili della città. Non servono esperienze particolari, ma voglia di mettersi in gioco. Candidature aperte fino al 18 ottobre sul sito del Focus Giovani Vicenza. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, ribadisce la contrarietà del comune all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Secondo Michelusi, il Tribunale di Vicenza soffre già di carenze di personale e risorse e un nuovo ufficio giudiziario rischierebbe di disperdere quelle disponibili. Il sindaco chiede quindi al governo di ascoltare i comuni e i territori prima di decidere. Sport e solidarietà scendono in campo domenica a Malo con il primo torneo di foot golf in Buca per la Speranza. Dalle 15 al mini foot golf park l'intero ricavato sarà devoluto a Città della Speranza per sostenere la ricerca sulle malattie pediatriche. Ospiti 3 campioni: Julio Gonzalez, Stefano Grigolo e Antonio Toto Rondon. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

lo so se pure questo poi lo importeranno all'Oktoberfest, ma è davvero curioso, sta diventando virale questo pappagallo buttafuori che si trova in un pub irlandese. Pensate che questo pappagallo l'hanno addestrato a gridare insulti, ma non a tutti, solo a chi ordina la birra analcolica. Sì, perché so, per un irlandese doc ordinare la birra analcolica è come ordinare brodaglia, no? Quindi, so, questo pappagallo è un po' un guardiano della tradizione. Vai lì, ordini la birra analcolica e lui ti insulta.

Oh, saranno felici gli studenti di questa circolare. Sai, presente la circolare che arriva in classe? Ecco, no, stavolta la circolare l'ha emessa il ministro Valditara, che iniziato l'anno scolastico ha detto stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. C'è questa circolare appunto dal ministero che dice basta, ad esempio le notifiche la sera sul registro, cioè il ragazzo esce da scuola, guarda il registro elettronico, fa i compiti e poi alla sera ti accorgi che l'insegnante ha aggiunto altri compiti. Questa è una bastardata veramente che non si potrà più fare, insomma, grazie a questo stop del ministro. Oh, una volta tanto gli studenti saranno felici di questo.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

è di quando? Di ieri, ma a me è arrivata solo oggi. Bene, bene, bene, bello. Comunque, quando si abolisce qualche tassa sono sempre felice. Allora ben venga l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, sono quelle che di solito sono usate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e così via. Questo vale anche per i motocicli. Ma attenzione, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione, quindi se c'hai due auto intestate, ecco, una delle due dovrà continuare a pagare il bollo. In effetti una delle tasse più odiose, quella del bollo auto. 5

No, in effetti un ascoltatore mi chiede quando entrerà in vigore questa legge sul bollo auto, perché dici io l'ho appena pagato. Ma sai che adesso che ci penso, giusto la scorsa settimana l'ho pagato pure io il bollo auto. Ecco, adesso non lo so, se magari è dal prossimo anno. Staremo a vedere, ma ogni tassa che viene abolita noi gioiamo comunque. E siamo arrivati ai saluti, dai, domani vi aspetto, venerdì apriremo assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi, giovedì 24 settembre. A seguito di un nuovo caso di dengue a Cartigliano, l'ULS 7 Pedemontana ha comunicato che il paziente rientrato dall'estero è in buone condizioni e si trova in isolamento domiciliare. È stata disposta una disinfestazione straordinaria contro le zanzare in un raggio di 200 metri dall'abitazione in via Don Luigi Sturzo. Modifiche alla viabilità in Viale Dalviano a Vicenza per il rifacimento dell'illuminazione pubblica. Nei prossimi giorni partiranno lavori da 158.000 euro con chiusure a tratti della corsia di sorpasso verso l'ospedale. Il cantiere durerà almeno 2 mesi, dalle 8:30 alle 17. Possibili rallentamenti, si consiglia, quando possibile, di utilizzare Viale Diaz e Viale Dalverme. Torna l'ottobre rosa degli amici del quinto piano con un programma dedicato alla prevenzione e al benessere delle persone in cura oncologica. A Vicenza e Arcugnano, da settembre a novembre, conferenze, laboratori di bellezza, camminate, concerti e danza uniranno medicina, cultura e arte. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Al via la riqualificazione della facciata principale del cimitero del capoluogo di Montecchio Maggiore. Grazie ad un risparmio sui lavori ai servizi igienici, il comune investirà circa 29.000 euro per pulire e ritinteggiare la cinta muraria, restaurare coperture, bassorilievo, sculture e ingresso della guardiola. I lavori dureranno circa un mese. 5 donazioni arricchiscono il patrimonio dei musei civici di Vicenza. 4 dipinti, una giubba garibaldina con berretto, uno scanner per digitalizzare fotografie e un computer portatile. I dipinti, destinati a Palazzo Chiericati, testimoniano la pittura veneta di inizio Novecento. Il Cimelio entra invece nelle collezioni del Museo del Risorgimento. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza, vediamo ora l'evoluzione del tempo sul Vicentino. Oggi venerdì ancora. Buongiorno da Radio Vicenza, vediamo ora l'evoluzione del tempo sul Vicentino. Oggi è ancora una giornata variabile con nuvolosità irregolare e qualche schiarita. Le precipitazioni, secondo il quadro attuale, saranno assenti o comunque limitate a fenomeni locali e di breve durata, soprattutto nelle prime ore e sui settori montuosi. Nel corso della giornata il cielo tenderà gradualmente a rasserenarsi. A Vicenza e in pianura le temperature saranno comprese indicativamente tra 14 e 15 gradi di minima e 21-23 gradi di massima. Sulle zone montane valori naturalmente più bassi. Poi arriva il miglioramento sabato e soprattutto domenica. L'alta pressione da ovest diventerà più presente, favorendo cielo sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in aumento. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e ci risentiamo al prossimo aggiornamento.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, per oggi giovedì 24 settembre. Tentato furto in un esercizio pubblico di località Barchi a Cogollo del Cengio. I carabinieri di Piovene hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano gravemente indiziato del tentato furto. Decisive nell'attività investigativa le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che hanno permesso di risalire al responsabile. Rinnovata la flotta del SUEM 118 di Vicenza, arrivano due nuove ambulanze per un investimento complessivo di 320.000 euro. Una è una unità ad alto biocontenimento, certificata per il trasporto sicuro di pazienti con malattie infettive altamente contagiose. Pressione negativa e barella isolata garantiscono sicurezza. Il secondo mezzo è destinato all'ospedale di Noventa. La ricerca scende in piazza a Vicenza da venerdì 25 a domenica 27 settembre. In contracavour, due totem interattivi permetteranno di ascoltare brevi testimonianze di docenti universitari dell'Accademia Olimpica e della Biblioteca Bertoliana. Due minuti per scoprire temi come intelligenza artificiale, sostenibilità, robotica, alimentazione e cultura. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, insieme ad una delegazione dell'ANPI, ha partecipato alla festa per il 100° compleanno del partigiano Antonio Danilo Turra. Vice comandante di battaglione nel Padovano durante la Resistenza, Turra fu protagonista anche del sequestro di un ufficiale delle SS. Nel dopoguerra fu consigliere comunale a Due Ville. Il 26 e 27 settembre arriva Why Gravel, Uomini Visionari, l'evento cicloturistico che unisce sport, mobilità lenta e scoperta del patrimonio industriale dell'Alto Vicentino. Partenza e arrivo alla Fabbrica Alta di Schio, con tre percorsi gravel tra paesaggi, storia e cultura del territorio. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Your hit music station.
15: Radio Vicenza, the new hit.
16: Back to me. You play that.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Si trova ancora ricoverata all'ospedale di Padova nel reparto di chirurgia plastica. La 96enne è rimasta gravemente ustionata in un incidente domestico a Breganze. La donna sarebbe scivolata dal water al bidet aprendo accidentalmente l'acqua bollente. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. È stata trasferita a Padova. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto, protagonista dell'incidente avvenuto lo scorso 28 agosto a Schio, in seguito alla morte in ospedale, dopo quasi un mese di agonia, di Massimo Scarello, 63 anni del luogo, investito mentre era in bicicletta. Oltre 1.660.000 euro per recuperare 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vicenza. La Giunta ha approvato 3 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, finanziati in parte da fondi regionali ed europei. Il piano comunale prevede complessivamente il recupero di 174 alloggi inutilizzati. A Vicenza nasce Up to You, la nuova youth board del Focus Giovani. 20 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni potranno partecipare concretamente alle scelte sulle politiche giovanili della città. Non servono esperienze particolari, ma voglia di mettersi in gioco. Candidature aperte fino al 18 ottobre sul sito del Focus Giovani Vicenza. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, ribadisce la contrarietà del comune all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Secondo Michelusi, il Tribunale di Vicenza soffre già di carenze di personale e risorse e un nuovo ufficio giudiziario rischierebbe di disperdere quelle disponibili. Il sindaco chiede quindi al governo di ascoltare i comuni e i territori prima di decidere. Sport e solidarietà scendono in campo domenica a Malo con il primo torneo di footgolf in Buca per la Speranza. Dalle 15 al mini footgolf park l'intero ricavato sarà devoluto a Città della Speranza per sostenere la ricerca sulle malattie pediatriche. Ospiti 3 campioni, Julio Gonzalez, Stefano Grigolo e Antonio Toto Rondon. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Radio Vicenza. www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
3: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
4: Radio Vicenza. Meteo.
5: Buongiorno da Radio Vicenza, vediamo ora l'evoluzione del tempo sul Vicentino. Oggi venerdì ancora. Buongiorno da Radio Vicenza, vediamo ora l'evoluzione del tempo sul Vicentino. Oggi è ancora una giornata variabile con nuvolosità irregolare e qualche schiarita. Le precipitazioni, secondo il quadro attuale, saranno assenti o comunque limitate a fenomeni locali e di breve durata, soprattutto nelle prime ore e sui settori montuosi. Nel corso della giornata il cielo tenderà gradualmente a rasserenarsi. A Vicenza e in pianura le temperature saranno comprese indicativamente tra 14 e 15 gradi di minima e 21-23 gradi di massima, sulle zone montane valori naturalmente più bassi. Poi arriva il miglioramento sabato e soprattutto domenica. L'alta pressione da ovest diventerà più presente, favorendo cielo sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in aumento. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e ci risentiamo al prossimo aggiornamento.
4: Meteo in collaborazione con.
6: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida. Unione Europea-Russia ancora in primo piano. Segnali sul fronte orientale della NATO e della UE. Diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
8: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
9: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
8: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
7: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1.000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
10: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, le trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
7: Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio Vicenza presenta

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit. Let's go.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: love.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

Radio VIP licenza party. Back to me. You play back.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. Radio

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
4: This is Ellie Goulding.
5: What's up? It's Bibi Rexha.
6: I'm Jonas Blue.
7: I'm Mabel and this is my song.
8: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP Party.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: medica sciocci, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:01.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Quanto è piccola sta cosa?